È il tempo che passa tra le mie menti, le cose che amava di ti. Llegaste a mi vida sobre una estrella de una galaxia vecina.